0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vi

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: giorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: del weekend.
1: Ciao a tutti e buon sabato, siete su Il Meglio della Combriccola, dove vi proponiamo le perle più preziose delle nostre trasmissioni, né? 3 ore di puro intrattenimento vi aspettano, né?
0: La Combriccola,
2: la Combriccola,
0: la Combriccola,
3: Radio 1.
0: Gli scombriccolati del weekend.
4: Tromboscopo.
5: Roar. C'è il tromboscopo, ragazzi. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana intensa e magnetica. Magnetic, magnetica.
6: Esatto.
5: Hai capito? In amore torna la voglia di conquistare e di mettersi in gioco senza troppi calcoli. Le coppie riscoprono complicità e spontaneità. Sul fronte della passione, il desiderio in crescita potrebbe sorprendere anche i più razionali. Toro, le emozioni cercano stabilità, ma il cuore ha bisogno di novità. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona fuori dagli schemi. In coppia, piccoli gesti romantici valgono più di 1000 parole. Gemelli, la comunicazione è la vostra arma segreta. Flirt, messaggi e incontri movimentano la settimana. Per chi è in coppia, il dialogo accende l'intesa, fascino alle stelle tra venerdì e domenica. Cancro, cuore, torna protagonista. Avete voglia di sentirvi amati e compresi. Le coppie consolidano progetti comuni, mentre i single potrebbero vivere un incontro dal sapore speciale. Dove arriva? Dove arriva? Da dove mi arriva questo incontro? Da dove?
4: Atmosfera romantica e coinvolgente, c'è il finalone del Cancro, attenzione. Allora, Leone, settimana calda e passionale, il vostro carisma attira sguardi e attenzioni. In amore è il momento di osare e mostrare ciò che provate dentro. La chimica con una persona potrebbe diventare irresistibile. Vergine, meno analisi, non solo del sangue, più sentimento. Chi riesce a lasciarsi andare vivrà momenti sorprendenti. In coppia cresce la voglia di condividere emozioni autentiche. La passione si accende lentamente ma con grande intensità. Bilancia, il mio segno, Venere favorisce incontri, riconciliazioni e nuove emozioni. I single hanno ottime occasioni per fare colpo, le coppie ritrovano armonia e leggerezza, fine settimana particolarmente favorevole per quanto riguarda il romanticismo. Scorpione, magnetismo alle stelle, il vostro fascino è difficile da ignorare, potreste attirare attenzioni inattese. In amore servono meno giochi di controllo e più sincerità. Passione protagonista per tutta la settimana.
1: Sagittario, avventura e desiderio camminano insieme. I single potrebbero vivere un flair divertente e coinvolgente. Le coppie hanno bisogno di rompere la routine. Energia vivace e spirito seduttivo in aumento. Capricorno, dietro l'apparente freddezza si nasconde una grande voglia di tenerezza. Questa settimana il cuore si apre di più facilmente, è più tranquillo, in coppia cresce la fiducia reciproca, sensualità elegante ma decisamente intensa. Acquario, l'amore arriva attraverso la sorpresa, cucù, incontri insoliti e conversazioni stimolanti possano trasformarsi in qualcosa di più. Le coppie ritrovano complicità mentale e fisica. Settimana vivace ed intrigante. Pesci, romanticismo da film. Le emozioni scorrono profonde e sincere. Chi è single potrebbe lasciarsi trasportare da un colpo di fulmine. In coppia tornano dolcezza e passione. Il weekend promette momenti particolarmente coinvolgenti.
4: Monelli. Monelli.
5: Oh. Yeppa!
4: Monelli.

0: amori.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
2: Sì, spesa alimentare, esatto, sì.
3: Esatto. Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
2: Sì, buongiorno.
3: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale. Vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via. E te le porti.
1: Giusto.
3: Oh, per esempio. Comprare soltanto prodotti in offerta. Dice, ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi, non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi. Lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta, gliene metti uno, non capiscono la differenza.
2: Sulla bolletta.
3: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
2: Si sa mai.
1: Per fare cosa?
3: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice, come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
2: No, non lo so, ci sto pensando.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trovano non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Allora, mi stavo domandando una roba. Cosa succede?
2: Ci sono misteri.
3: Ma
2: guarda,
3: perché la banana la paghi 5 milioni e le arance e i pomodori è quasi a 7 euro al chilo?
2: Perché quella è la banana di Cattelan, la paghi di più.
3: Perché chi lo sa cosa succede se la banana costasse 4 euro? Chi la vorrebbe più?
1: Chi lo sa? Ma anch'io ho un mistero, caro Massimo.
3: Massimo,
1: ma secondo lei, se io spendo 5 milioni di euro per comprare la banana di Cattelan, poi le banane di ricambio che devo sostituire ogni 3 giorni, me le fornisce Cattelan o me le devo comprare da sola?
3: Se non le fornisce Cattelan, cosa gli fai a lui? Ti ho dato 5 milioni, devi portarmi un container di banane acerbe che aspettiamo
2: matura. Ti porto il casco, il famoso casco di
3: cos'è,
2: banane.
3: Una moto?
2: È una moto. La domanda sorge spontanea, ma chi la banana la sceglie proprio Cattelan o qualcuno per lui?
1: Credo che la sceglie proprio
3: chi
1: Cattelan.
3: Sceglie le banane di Cattelan? E soprattutto, lo scotch ogni volta si cambia o si sfila e si rifila?
2: Ha ragione, anche quello!
1: E certo, scotch e banana, io voglio che arrivi uno, capito, in smoking, un figone di quelli pazzeschi, capito, un modello in smoking ogni mattina, mi suona e ho la sua banana. Signora,
3: no, adesso aspetta un attimo. Ho la sua, uno che arriva in livrea.
1: Ho la sua banana, signora.
3: Ho la sua banana, signora.
1: Certo.
3: Cosa passa nella testa di Manuela Doriani? Che si aspetta uno chauffeur, un maggiordomo in livrea che tutte le mattine la raggiunge e le dice:

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini? Quello da cui non vi separavate mai?
2: Che giocattolo gioco anche.
3: Lo yo-yo, anche lo yo-yo. Ho anche un boomerang, poi me ne hanno regalato un altro. Ho passato 2 anni a cercare di buttare via il primo, tornava sempre indietro,
2: chissà come mai.
3: Una vita di ho fatto un'infanzia di schifo proprio.
1: Esatto,
3: le biglie, le biglie, anche le biglie, giocavo le biglie, poi le mettevo
1: tiravano anche quelle,
3: sì, anche quelle, poi con la fionda, e mettevo le biglie nella fionda e facevo buca.
2: Che bello,
3: bello, bello, ma con le persone, perché pam in testa e cadeva nella buca. È stata un'infanzia difficile, a spaccare i lampioni, prendersi, a rompere le luci, sì.
1: Certo, anche i fanali delle macchine.
3: I fanali delle macchine, sì, è un teppista. Ciao, come stai, tipo? Sta a te, ti spacco la faccia io, eh.
1: Uè, bro, ma che ride, no, a me con le biglie mi usavano sempre per fare la pista.
2: Sì.
1: Avevo il sedere perfetto per la pista delle biglie.
2: Assolutamente, no, si usano sedere importanti perché devi fare una bella pista. Ma tu non ce l'hai importante.
1: Invece no, non ce l'ho mai avuto importante, però andava bene.
3: Era una pista di Bob, piccolina.
1: Ti prendevano per i piedi e ti tiravano, diciamo, sì, la sua seconda.
2: Le biglie dei ciclisti erano quelle, c'era Motta, Merckx, Gimondi, Adorni.
1: Che brutta infanzia, vabbè.
3: Si sono fatte le nove.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Stamattina ho iniziato ad ascoltare i messaggi che sono arrivati dai primi della classe e il primo che abbiamo questa mattina ci dà subito dei rincoglioniti praticamente.
1: Ecco, vai, così,
0: oh, prendersi dei rincoglioniti.
2: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
1: Finalmente una siglettina seria.
0: No, ma questo mi piace un sacco, dovremmo metterla sempre però,
3: Buongiorno. Che disastro stamattina, mi sono addormentata. Un disastro. Poi sento le vostre voci e dico, caspita, siamo proprio una manica di rincoglioniti.
0: Ecco.
3: Però siamo tanto carini, stupidini ma carini. Ma vedremo come butto oggi. Ciao.
0: Ciao. Buongiorno dalla vostra manica di rincoglioniti.
1: Sì, è sempre bello. Una bella manica, anche due maniche.
4: Brru,
1: eccolo. Brru. Ciao tesoro.
4: Dimmi. Pronto Patrizio, sì. Io ieri sera mi sgrollavo. E non è quello che pensi tu.
1: Appunto.
4: Mi sgrollavo il telefonino
1: okay.
4: Su, giù, su Instagram. Che ti incontro.
1: Vai, spara.
4: La Doriani. Faceva vedere tutte le poppone.
1: Facevi vedere le poppone.
4: Davanti alla telecamera le metteva lì, le agitava tutte.
1: Sì, le shakerava. Tutto.
4: Però lo ammetto, c'è sono belle tette.
0: Ma non è vero!
4: Ciao Monello Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Però, ma quindi sei su OnlyFans? No, che succede?
0: No, su Instagram. Cosa vado a fare su OnlyFans alla mia età? Ma
1: guarda che su OnlyFans ci sono anche quelle molto più attempate.
0: Veramente?
1: Ma c'è ogni genere, c'è ogni genere ha i suoi fans.
0: Allora ci penserò. Però se c'è, è strano, io non so cosa abbia visto lui, perché se c'è proprio una cosa che non ho sono le tette. Però vabbè.
1: Che hai combinato, Monella, che non sei altro?
0: Oh, non ho fatto

0: scombriccolati del weekend.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Stiamo parlando di indecisione.
2: È arrivata brava Giovanna.
3: Ciao, tesoro. Brava Giovanna, brava. Siete indecisi, sì. Non sapete cosa guardare.
2: Sì.
3: Venite sulla mia piattaforma.
2: Hai una piattaforma? Ah.
3: Sì, ma non ho neanche una forma piatta. Giovanna, dalla piattaforma, non una forma piatta.
2: Certo, abbiamo capito.
3: Link in bio. Comunque,
1: link in bio.
3: Tutto quello che volete lo trovate sulla mia piattaforma. Abbiamo sanità, cultura, gente comune. Basta scegliere il genere. I drama che parlano di salute, che parlano di ospedali. Sapete che vanno molto di moda, da Iara, The Pit. Tutte queste cose. E io ho realizzato sulla sanità un film che si chiama L'infermiera Giovanna visita anche di notte. La medicina fa i progressi, i pazienti pure.
2: Ma perché questa sensualità?
1: Serio,
3: poi abbiamo una pagina, una parte, una sezione di piattaforma Giovanna.
2: Questa mi piace.
3: Una forma piatta dedicata alla cultura. La supplente Giovanna da ripetizioni private.
2: Certo, sembra quei film degli anni 70.
3: Dalla critica, promossa dagli studenti. Ma soprattutto anche chi non vuole un impegno sociale, un impegno civile, abbiamo anche i film per la gente comune.

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno.
2: Carichi a pallettoni.
1: Carichi a pallettoni, quest'idea del mondiale di calcio mi ha stupefatto.
2: Sì.
1: Pensavo perché parlaste dell'altro campionato mondiale.
3: Quale altro campionato?
1: Quello che si terrà all'inizio di luglio a Strangolagalli, in provincia di Frosinone.
2: Ah, che bello!
1: Un bel posto. Mondiale di teatro.
2: Ah, che bello!
3: Il mondiale di teatro.
1: Il mondiale di teatro. Ci saranno nomi importanti. Ve ne citerò alcuni, non tutti.
3: Abbiamo paura.
1: Quelli più conosciuti. Certo. Ci sarà Renato Arti.
3: Io non lo conosco.
1: Con i suoi due spettacoli, Arti Superiori e Arti Inferiori. Bellissimo spettacolo. La gente batterà le mani e anche i piedi a proposito di Arti.
2: Giustamente.
1: Poi verrà Fausto Inguia.
3: Inguia?
1: Sì. Col suo spettacolo Sputi. Che arriveranno direttamente dal pubblico.
3: Che schifo.
1: Uno spettacolo straordinario che ha fatto repliche su repliche. È arrivato a 4 quest'anno. Poi ci sarà anche la meravigliosa, straordinaria, incredibile Anna Quintale col suo spettacolo un pochino autobiografico. Sì. 100 chili sul palco e neanche uno recita decentemente.
2: Pensa,
1: una cosa meravigliosa, col pubblico è molto intenso. E poi ci sarà il mio spettacolo, ci sarò anch'io al Mondiale di Teatro, il vostro Augusto Balinetti. Con il mio sogno di una notte di mezza estate, una rivisitazione di quello shakespeariano, perché questo ha un sottotitolo, sogno di una notte di mezza estate, che è vincere il primo premio e fare il pieno al frigo.
2: Oh, che meraviglia, dai, in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie, prego, prego. Grazie.
4: Gli scombriccolati

0: stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Attenzione, dalla nostra redazione Pat Romano con il Vademecum della tetta perfetta.
2: No, perfetta magari no, anche perché studio, tutte le tette hanno pari dignità. No, c'è sicuramente la forma a goccia o a coppa di champagne che è un pochino più armoniosa rispetto alle altre forme. Quella a goccia o a lacrima è considerata armoniosa perché ha più volume nella parte inferiore e un leggero, proprio leggero scivolamento verso il basso.
3: Ah, non perché fanno piangere.
2: No, non perché fanno piangere. Quello classica coppa di champagne.
4: Però deve essere piccola e stare nella coppa di champagne. Anche cioè, se uno ha la stessa forma, ma ha una quinta, cosa diventa?
2: Diventa dura.
3: Un Nabucodonosor, sai quelle bottiglie
2: no,
3: a 5 litri?
2: Quella da 6 litri, no, no. Poi c'è quella proprio a coppa di champagne o forma rotonda, che è uniformemente piena sia nella parte superiore che in quella inferiore. Quindi anche lì c'è, come dire, armonia nella tetta. O nella ciuccia, come ha detto prima.
3: La ciuccia.
4: È una roba terribile.
3: L'amico allora, è qualcosa che invece la versione che facciamo noi è la tetta è qualcosa che più ce n'è meglio è
2: Baldambembo insegna sì,
4: quindi bene, quindi secondo la scienza, diciamo, secondo gli scienziati dell'università del Massachusetts, la tetta perfetta è quella coppa di champagne.
3: Scusa, è Massachusetts.
2: Massachusetts, a questo punto sì, ha ragione.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombriccolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: No, beh, sono stato colpito da questa notizia che riguarda il tormentone del 6-7, da pronunciare all'inglese, 6-7, che è il meme del momento sui social network, popolarissimo tra i giovanissimi della generazione alfa, della generazione Z, e è stato incarnato direttamente dal pontefice.
0: No.
1: Papa Leone, Papa Leone si è veicolato questo meme 6-7, il cui significato a quanto pare è... Niente, nel senso che non significa nulla. C'è però chi ha cercato di interpretarlo, chi dice che riguarda l'altezza dei giocatori di basket, che è un codice televisivo radiofonico. Il tutto comunque parte da un brano che si intitolava Dut Dut, di un rapper, Skrilla credo che si chiami, che ha appunto lanciato questo meme, è diventato virale tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Però ripeto, 6-7 significa il nulla, cioè non ha un significato vero e proprio.
2: Nel ritornello di questa canzone lui ripeteva in maniera ossessiva appunto 6-7 e faceva questo movimento appunto che ha fatto il Papa con le mani, e come spesso accade su TikTok, come le coreografie, no? È diventato una cosa che praticamente ha preso piede in tutto il mondo e tutti facevano questo gesto. La cosa buffa, mi fa ridere, per cui pensate da dove nasce questa cosa: un rapper americano che si chiama Skrilla, il Papa la rifà. Cioè, mi fa riderissimo questa cosa qua.
1: È una strategia comunicativa, però. Perché, voglio dire, il pontefice in quel momento non si mette la berlina di commenti che possono essere anche, come dire, sgradevoli. Perché il significato è nulla. Cioè, tu puoi dare qualsiasi significato. Ma nel frattempo lui comunica anche alle nuove generazioni. Fenomeno.
2: Molto, è una cosa molto, molto divertente. Cosa succede?
0: Ciao, Ciucci. Sono Papa.
1: È Papa Leone, 14esimo.
2: Saluta.
1: Ma cosa, Roar? Dai, per favore, si componga, pontefice.
0: 6-7. Yeah, once again away. 6-7. Voi invece fai 7-10, giusto?
2: 5-6-7-8. No,
0: 5-6-7-8.
2: Io e Patromano la mattina. 5-6-7-8.
0: È bello che si deve fare 6-7-6-7. Domenica me ne venuto. Sono lì dalla finestra della San Pietro, sulla piazza San Pietro.
1: Sì,
0: io mi
1: sì.
0: metto di schiena. Faccio un'altra cosa molto virale, vedrai che viene bene.
1: Cosa
0: mi giro
1: dire?
0: Di schiena, faccio 1, 2, 3. Stella!
1: No.
0: Voglio vedere chi sta fermo, chi si muove. Poi ne ho un'altra versione. Faccio un'altra versione per Natale.
1: Sì.
0: Mi giro e faccio 1, 2, 3. Stalla! E il bue e Masinello li faccio tornare indietro. Anche io immagini!
2: Il teone!
0: Il teone!
3: Gli scombriccolati!

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. C'è un nostro ascoltatore che ti ringrazia, Patrizio.
1: Ciao Pat. Allora, ti ringrazio moltissimo per la spiegazione di sto 6-7 che i miei figli, e ne ho tre, mi tirano scemo con sto 6-7 e non ho mai capito cosa volesse dire, ma probabilmente non lo sanno neanche loro.
2: Non è facile.
1: Quindi ti ringrazio per questa piccola spiegazione, che alla fine non vuol dire niente.
2: Esatto.
1: È uguale a prima.
0: Ecco.
1: Vabbè, come non detto. Ciao ragazzi, da Luca.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Buona giornata e buon lavoro.
0: E che uno si preoccupa. No.
3: Noi che arriviamo insieme agli altri, ma li anticipiamo per certi versi. Buongiorno dal vostro Massimo Mistero.
2: Buongiorno.
3: Da dove arriva? Tutti pensano che non significhi nulla 6-7, ma l'espressione è nata da chi? Quando? È nata un venerdì sera alle Canarie. Da Manuela Doriani.
2: Non si sa quando
3: è entrata in un bar e le hanno chiesto quanti spritz e lei ha risposto
2: 6-7.
0: È vero.
2: Il pontefice arriva anche dalle tue parti, perché vabbè, è stato a Madrid ieri, credo.
0: Adesso
2: arriva anche alle Canarie, sta per arrivare. Attenzione.
3: E infatti la sua frase che ha lanciato in questi giorni è: parlava con te, Manu, perché vuole venire a farsi 6-7 grappini alle Canarie.

0: poco negli scombricolati del weekend in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Mongemono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: coppie che sono decennali, ventennali, trentennali e si capisce subito se la struttura regge o non regge. Per esempio, quando lui spalma la crema a lei c'è ancora speranza. Quando la spalma da solo siamo ai supplementari, io ve lo dico.
1: Per non dire calci di rigore.
0: Poi paura di restare soli fa fare cose incredibili, vanno in vacanza insieme, ma due ombreloni distanziati da 40 metri.
2: Okay.
0: Quando una coppia divide il gelato, l'amore è vivo. Quando dividono le spese è sotto osservazione.
2: Serenamente.
0: La donna che si lamenta del caldo ti ama tanto. Antò, fa caldo, quella roba lì, insomma.
3: Sì, sì.
0: Quella che non dice niente sta già preparando un discorso. Ma soprattutto le coppie felici si riconoscono. Sono quelle che litigano sottovoce. Sono professioniste.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Tirato number one.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Siete su Radio Number One!
2: Ma che bella, ma che bella questa cosa che state studiando antropologicamente, cosa significa l'aspetto, cosa ti piace, cosa non ti piace. Ma vi dico una curiosità dal vostro Melegari, proprietario della fattoria più esclusiva dell'universo: come fanno gli animali a decidere?
1: Che cosa?
2: Che è, se ti piace o non ti piace l'altro, hai capito?
1: Ah,
2: per esempio, le mucche guardano il prato, perché se lui sa scegliere un buon trifoglio è una persona seria.
1: E sono il prato, per favore.
2: Prato. Mentre i maiali guardano una cosa particolare: uno che lascia qualcosa nel piatto nasconde qualcosa.
1: Certo.
2: Vuole arrivare a novembre vivo, qualcosa del genere. Poi le pecore guardano se segue il gregge, perché l'indipendenza è bella. Ma non esageriamo. Ma la cosa più incredibile di tutta la fattoria è il toro. Allora, guarda una cosa sola. Se lo guardano, il resto si vede da solo.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Buongiorno, le 10 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3.600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex Juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Una buona giornata da Radio Number One, Claudio Chiari in studio. Andiamo subito a Mantova, dove ci aspetta Matteo Zapparoli di Advance, agenzia di comunicazione. Tra poco il passaggio delle auto storiche della Mille Miglia e in questa occasione la presentazione al pubblico del pilota Carlo Tamburini, mantovano, protagonista nel campionato GT con la sua Ferrari. Radio Number One è radio ufficiale dell'evento. Ciao Matteo, benvenuto.
6: Ciao Claudio, buongiorno a te. Buongiorno a chi ci ascolta.
5: Raccontici allora da dove è nata l'idea di questo evento così particolare.
6: L'idea di questo evento, per il quale devo ringraziare anche i miei soci Carlo Mondini e Davide Longo, nasce dalla volontà di condividere e celebrare il talento, quel talento che parte dal passato, per l'appunto con le auto storiche, i piloti di Mille Miglia, e arriva fino al presente, se non anche al futuro, collegandosi a un giovane campione di soli 21 anni, Carlo Tamburini per l'appunto, eccellenza mantovana, che corre nel campionato GT per un team Ferrari e proprio lo scorso maggio ha vinto a Misano.
5: Raccontici com'è il format allora di questa presentazione del pilota Carlo Tamburini.
6: Il format, Claudio, è sicuramente esclusivo ed unico nel suo genere, non solo per la città di Mantova. Advance ha portato la propria area hospitality dal circuito alla meravigliosa cornice di Palazzo Te, creando uno spazio dedicato dove a breve accoglieremo più di 160 ospiti che potranno conoscere Carlo Tamburini, vedere dal vivo la Ferrari 296 e godere del passaggio delle Mille Miglia degustando l'aperitivo curato, devo dire magistralmente, dallo chef Giuseppe Bettini.
5: Matteo, so che con te c'è anche il pilota Carlo Tamburini. Ciao Carlo, allora come ci si sente ad essere in un team Ferrari nel campionato GT a soli 21 anni?
7: Ma sai, sicuramente sono molto fiero del percorso fatto finora, insomma 21 anni essere qui sicuramente un grande onore. Penso che tanti bambini, no, in Italia e anche nel mondo sognino di guidare una Ferrari, e quindi è un grande onore poterci correre nel campionato italiano. Tra l'altro con la 296 mi trovo benissimo, una super macchina, va veramente forte, e però sai, allo stesso tempo si comincia da bambini, quindi diciamo che non si fa troppo caso all'età. Quando ho iniziato a correre in macchina ancora non avevo la patente, per dire, quindi sai, l'età sì è un numero, però allo stesso tempo siamo molto maturi soprattutto in pista, e già anche insomma questo campionato ho iniziato a correrci che avevo 18 anni, quindi sicuramente sto ancora crescendo, sto ancora maturando, però siamo formati già da bambini.
5: Come sta andando il campionato e dove possiamo venire a fare il tifo per te?
7: Beh, il campionato è partito molto bene, direi, perché abbiamo vinto a Misano e è stata una gara molto tosta sotto l'acqua. Tutto il weekend era stato asciutto fino a quel punto, poi un quarto d'ora prima della gara si è messo a diluviare, però siamo stati bravi e quindi abbiamo cominciato col piede giusto. E la prossima gara sarà a Monza il 21 giugno, pista che mi piace molto, più di Misano sicuramente, sono sempre andato bene, quindi sono carico, insomma, speriamo di continuare così.
5: Grazie allora, caro Tamburini, in bocca al lupo per il tuo prossimo Gran Premio a Monza. Torniamo a Matteo Zapparoli di Advance Agenzia di Comunicazione. Matteo, abbiamo sicuramente detto tutto su questo evento oggi a Palazzo Te Mantova, nient'altro da aggiungere?
6: Nient'altro da aggiungere, se non che manca meno di un'ora a questo punto. Noi siamo qui di fronte alla Ferrari 296 e ringraziamo te Claudio, ringraziamo Radio Number One, invitando tutti coloro che vorranno raggiungerci appunto qui a Palazzo Te. Voglio anche ringraziare, permettimi, il Comune di Mantova e la Polizia Municipale che sono stati eccellenti nella parte logistica di questo evento.
5: Grazie a te Matteo, a presto!
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: It's the weekend!
12: Weekend Number One!
0: Weekend number one, ho capito bene? Subito dopo la scombriccola, gli scombriccolati che mandiamo a letto, ci siamo noi pronti per farci compagnia dalla colazione fino al pranzo con me Virginia. Ciao a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 13 di giugno, 10:06. Non so se avete quella sensazione lì durante il periodo estivo, appunto si allungano le giornate, quindi il sole sorge molto presto, tramonta molto tardi, che le 10 siano già tipo mezzogiorno. Quindi perché no? Perché non cominciare già per pensare a tutto quello che ci papperemo a pranzo o all'orario dell'aperitivo. Come sempre vi ricordo che c'è anche chi si è svegliato molto presto, quindi in questo momento ha già voglia di uno spritz, tutto regolare. 393-444-0444 per mandare i vostri messaggi, raccontarci tutto quello che farete durante questa giornata anche con le vostre note vocali. C'è subito il primo disco di oggi che ascoltiamo insieme, quello di Gaia, Bossa Nostra.
13: The Weeknd. The Weeknd.

banda una fotografia di un cappuccino di quelli fatti in casa. Allora, secondo me è una delle cose più difficili, posso dirlo, difficili del mondo, perché insomma io tanti anni fa ho lavorato in realtà anche come barista, quindi fare la schiuma in realtà, una volta che capisci il procedimento del bar, per intenderci, deve essere anche un lavoro insomma abbastanza facile. Poi chiaramente ci vuole tanto

mare semplicemente il latte così e verrà una schiuma pazzesca, allora lì io alzo le mani e dico no ragazzi, troppo troppo difficile, non so se vi è mai capitato appunto di acquistarlo, poi mi farete sapere nel caso. Subito Cake by the Ocean.

0: Number One, ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato, sabato che per molti è di relax e di svago. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Virginia, sono Fitto. Sai che sinceramente io non sono mai riuscito a fare la schiuma sul cappuccino.
0: Difficilissimo.
1: Però mi ricordo che quel famosissimo aggeggio per la schiuma, mia sorella in Sardegna ce l'aveva all'incirca 40 anni fa.
0: Ullala.
1: E devo dire che funzionava, perciò chapeau.
0: Assolutamente chapeau a lei, che già all'epoca quindi sapeva utilizzarlo nella maniera corretta. Devo cimentarmi, insomma, fare pratica, ripetere. C'è Rose Villain, si chiama Io, Me ed Altri Guai.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Era io, me ed altri guai su Radio Number One. Ritorniamo tra poco.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati alle 10:27 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Oh yes, tutti, TikTok, Instagram, Facebook e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, interviste esclusive, inedite che potete andare a recuperare in qualsiasi momento, ma anche curiosità, certo, curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, quindi potete andare anche a sbirciare caratteristiche, segni particolari. No, non è l'oroscopo, è tutt'altro, diverso. Basta un bel mi piace, un bel segui, appunto, per essere sempre aggiornati. Poi, se vi va, potete anche, insomma, taggarci nelle vostre experience durante la giornata, chiocciola Radio Number One. Noi vi, insomma, ringraziamo, ma soprattutto vediamo tutto quello che state combinando.

0: Benedetto Me di Fulminacci su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.

0: Stato sa di felicità.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

milioni di giovani che non erano nemmeno nati quando insomma questa canzone uscì. E quindi quando si dice che i social possono riportare in classifica e nuovamente virali tantissime canzoni anche del passato, si tratta proprio di questo. Era l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Nella prossima ora si tornerà ancora indietro nel tempo.

0: Si intitola Secrets, The Weeknd, è la canzone che ci porta anche in chiusura di questa prima ora insieme. A tra poco, state lì.
1: Weeknd number one.
2: The Weeknd.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori.

0: riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali di calcio, poker degli USA a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, assegno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa, la nazionale affronta all'1.30 di stanotte la Turchia, lunedì a mezzanotte gli USA, parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime, la Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca, gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris, quarto Leclerc. Tate ha cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Weekend number one.

pranzo, e ci arriveremo tra poco con calma, oppure ancora nel mood colazione. Andiamoci piano qua, che io mi sono appena svegliato. C'è il people.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

dalla Svizzera. Per il momento è tutto, le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:25 minuti qua insieme su Radio Number One, vi ricordo che potete anche scaricare la nostra applicazione di Radio Number One per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Giornata ce l'avete lì sul vostro telefonino, schiacciate play e ci ascoltate. Ascoltate tutti i programmi che vi fanno compagnia costantemente dalla mattina molto presto insieme alla scombriccola, la combriccola, la scombriccola, no basta cantare, fino alla sera tardi, il momento dell'happy hour con Gabro e Luchino, insomma, che come sempre hanno tantissime cose da dire, nel mezzo tante altre belle voci. Nel frattempo la prossima canzone, Annalisa.

Sì, con me Virginia. Allora, oggi 13 giugno abbiamo raccontato poco fa che è la giornata mondiale del gin. Ci fa sicuramente sorridere, ma sarebbe anche interessante capire effettivamente quali sono i drink più amati in Italia, ma anche in realtà all'estero, perché la classifica è interessante. Allora, partiamo dalla nona posizione, dove troviamo un Tom Collins, che peraltro ha la base di gin, quindi comunque rimane uno dei drink più ordinati al mondo, seguito da un americano, Moscow Mule, quindi qua in questo caso passiamo alla vodka, poi seguito da Espresso Martini, ancora Margarita, ancora Mojito. Terzo posto per lo spritz, anche nella variante bianca, quindi per intenderci Lugo Spritz. A seguire, secondo posto per il gin tonic, e in realtà non avevamo dubbi, e al primo troviamo il Negroni, che comunque ha come base il gin, quindi diciamo che questa giornata mondiale è sentita ragazzi, anche per questo motivo, tra i drink più ordinati in tutto quanto il mondo. I'm yours.

0: Essential di Sombre, riascoltata insieme in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Buongiorno, buongiorno, un minuto e saranno le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
4: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
3: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, è tra

0: Buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
1: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One. Stare con

tutto il pomeriggio, quindi good vibes, cose da dire, da raccontare, anche insieme alla musica di Radio Number One. Il prossimo disco, quello di Jess Glynn, Hold My Hand.

per le persone che ami ti rende più felice, ok? Quindi rispetto a che spendere per te stesso. Lo dice la scienza, quindi confermate, smentite voi come vi sentite, perché magari ci sono quelle persone che appunto escono e pensano solamente a loro stesse, che andrebbe comunque benissimo, in entrambi i casi, ci mancherebbe. Quindi no, questo lo prendo per me, no, questo per me, questo per me. Invece c'è chi effettivamente esce e si trova a pensare di più alle persone a cui vuole bene, quindi dai, sì, questo lo prendo per mio nipote, questo per il mio fidanzato, questo per la mia amica, eccetera. E quindi ragazzi, se voi tornate a casa e vi sentite più felici del solito, è tutto confermato. Lo dice la scienza. Sofia and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise.

0: chiama Drop Dead, la voce quella di Olivia Rodrigo, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due, uno, due,
3: su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Radio Number One, dove vivi tu, dove viviamo noi alle 13:25 in questo sabato 3.

potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, ragazzi, siamo ovunque: Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, non solo, interviste esclusive inedite che potete andare a recuperare e curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, dalla mattina molto presto con la Combriccola fino alla sera tardi insieme all'Happy Hour con Luchino e Gabro. Quindi mi raccomando, andate.

sono molto amici anche nella vita vera, non solo la vita lavorativa. Poi è normale che le persone attendano con ansia una collaborazione. Anche il videoclip è molto bello, quindi vi consiglio di andare a recuperarlo. Particolare soprattutto per quella che è la stagione estiva. L'abbiamo appena sentita qua insieme su Radio Number One. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Bastille, subito.

Passenger, la canzone quella di Alex Warren, l'abbiamo ascoltata insieme in diretta su Radio Number One alle 13:34. Allora, la scienza conferma: spendere soldi per le persone a cui vogliamo bene

per me così è tosta. Poi chi scrive: io amo spendere, punto. Ragazzi, benvenuti nel club di quelli che dicono: no, guarda, esco per comprare due robe veloci, proprio solo quelle essenziali, e torno a casa con borse, borsoni di oggetti assolutamente inutili. End of the world, la voce quella di Miley Cyrus su Radio Number One.

0: Summer Funk, la voce quella di Francesco Gabbani. Ritorniamo tra poco con una grande canzone. State lì.
1: Weekend number one.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online.

0: questo, no, no, no, no.
1: Assolutamente no.
0: Ecco,
1: la qualità si paga, signori.
0: Ecco, ecco. La qualità si paga, quindi noi ci risentiamo domani mattina sempre a partire dalle ore 10, invece voi

0: 13 su Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Buon pomeriggio a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Si avvicina una possibile svolta nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington e Teheran hanno confermato progressi significativi nei negoziati per un accordo che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Restano ancora alcuni punti da definire, ma dalla Casa Bianca filtra ottimismo e si parla della possibilità di una firma già nei prossimi giorni. Nel frattempo però continuano episodi di tensione nell'area dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio mondiale del petrolio. Politica italiana invece concentrata sui prossimi appuntamenti europei, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento la posizione del Governo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del dibattito i temi della sicurezza, dell'economia e della gestione dei flussi migratori. Entrati nel vivo i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto i padroni di casa, il Canada contro la Bosnia Erzegovina e gli Stati Uniti contro il Paraguay. Oggi il programma prosegue con nuove sfide della fase a gironi che iniziano già a delineare le prime classifiche dei gruppi. Grande entusiasmo sugli spalti e ascolti record per questa edizione della Coppa del Mondo. Motori accesi per i weekend di Formula 1, riflettori puntati sul Gran Premio del Canada, appuntamento molto atteso dagli appassionati. Team e piloti stanno lavorando sugli assetti in vista delle sessioni decisive che assegneranno la griglia di partenza e prepareranno la gara di domenica. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Weekend Number One.

Ciao a tutti, io sono Gabro, state ascoltando Radio Number One e come potete sentire oggi la voce è un po' più rauca del solito. Solitamente c'è Alvise a tenervi compagnia, a portarvi tutto il weekend. Questa volta l'ho sostituito e si è preso un po' di pausa, tornerà la settimana prossima. Per adesso state con me perché ci sono tantissime cose di cui parlare. Poi sono sicuro che qualcuno sarà in spiaggia, altri un po' più sfortunati stanno lavorando e c'è anche qualche furbacchione che inizia a fare qualche furtarello, perché è bello andare in vacanza, sì, è giusto anche portare i souvenir alla mamma o agli amici, ma dobbiamo pagarli, deve essere tutto regolare. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, vediamo un po' cos'è successo. Prima c'è Kane, questa è la sua Is It Any Wonder.

artista che continua a macinare record su record, perché dopo gli ultimi successi e i tour sold out ha annunciato il suo primo concerto a San Siro. Appuntamento per il 12 giugno del prossimo anno, quindi 2027, per quello che sarà uno degli eventi più importanti della sua carriera. Brava Annalisa. Sabato 13 giugno, state ascoltando Radio Number One, sono le 16:12 e poco fa abbiamo iniziato a parlare di vacanze, di souvenir, di quelle cose che si portano quando si rientra da una vacanza, ma bisogna pagarle. In che senso? Una turista è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie a Stintino. Siamo in provincia di Porto Torres, o Torres Porto, che dir si voglia. E perché questo è un problema? Perché oltre l'ecosistema, quindi il fatto di rovinare le coste, perché la sabbia serve proprio a proteggere le coste di tutta Italia, è un problema perché se porto via un po' di sabbia io, un po' tu, un po' quell'altro, cioè, ma cosa rimane? Vogliamo andare al mare o no? C'è Olivia Rodrigo.

0: artista giovanissima che ha partecipato al Primavera Sound Festival, che è un festival stupendo a Barcellona che si è svolto proprio pochi giorni fa, con un concerto a sorpresa annunciato pochissime ore prima dell'esibizione. La cosa ancora più fantasmagorica è che non era sola, ma con Robert Smith sul palco, e hanno annunciato dal vivo il loro nuovo duetto What's Wrong With Me. Quindi non vediamo l'ora! State ascoltando Radio Number One e parlavamo della Sardegna, dei 40 kg di sabbia rubati e per fortuna riportati indietro grazie ai controlli in aeroporto. Sono arrivati anche i vostri messaggi.
1: Ma la domanda è,
0: sì,
1: porti via la sabbia, ma cosa te ne fai? Cioè vai alla Leroy Merlin, la vendono in sacchettini e non costa neanche.
0: Beh sì, non è quella della Sardegna, però hai ragione.
1: Cioè, il senso... Oh. Io non me lo so spiegare, qualcuno me lo dica.
0: Ma sai, probabilmente i francesi sono un po' gelosi, no? Noi abbiamo la sabbia quella bella, loro forse hanno la Tour Eiffel, ma voglio dire, vuoi mettere? C'è anche Gaia a Tokyo.

0: Occhio su Radio Number One, 16:20, stiamo parlando di furti di sabbia, di francesi, siete esplosi anche voi al 393-444-0444.
1: Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: Meglio direi, non me lo so spiegare.
0: Non ha veramente senso, è vero? Io.
2: Ah no?
1: Sono francesi, non sanno neanche il bidet.
0: Ma che peccato. Questa è un'altra grande diatriba. Ma perché solo noi italiani abbiamo il bidet? Non voglio darmi una risposta, mi accontento del fatto di averlo. Il Weekend Number One torna tra pochissimo, state lì.
3: Weekend Number One. Weekend. Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: sempre accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

Traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla A5 Torino-Courmayeur, tra Quincinetto e Châtillon-Saint-Vincent, si segnala vento forte. Attenzione anche sulla tangenziale di Asti, dove un veicolo in fiamme tra Ponte Suero e Asti Nord sta causando rallentamenti in direzione della statale 457 di Monte Calvo. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, è presente un veicolo fermo in carreggiata. Materiali dispersi sono segnalati anche tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, sempre in direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sull'autostrada 1 diramazione Roma Sud direzione Milano-Napoli si segnala un incidente tra barriera di Roma Sud e lo svincolo di Monte Porzio. Il traffico torna tra un'ora. Buon pomeriggio, sabato 13 giugno, sono le 16.25, state ascoltando Radio Number One, c'è Gabro con voi fino alle ore 18, il traffico è intenso ma giustamente perché sta arrivando l'estate e quindi tutti abbiamo voglia di partire, di lasciarci alle spalle un anno, una stagione lavorativa magari difficile, pesante, dove qualcuno è riuscito a crescere e altri invece sono un po' lì. Tutti quanti sicuramente vogliamo staccare la spina e farci un bel bagno, ma quando arrivano le ferie ad agosto, siete dei settembrini, state già partendo subito, chi lo sa? Intanto ci passiamo questo pomeriggio insieme, tornano Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Number One.

voci che insieme funzionano alla grande, si erano già incontrati musicalmente un paio di anni fa e adesso sono tornati insieme con un brano che profuma d'estate, di emozioni vere. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa era la loro Canto d'amore, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, sabato 13 giugno, le 16:30, e la nostra musica non si ferma mai. Poi si arriva lui, uno dei re dell'estate, quanti di noi l'hanno cantata, l'hanno ballata, soprattutto in spiaggia, magari davanti a un drink, un tramonto, Bob Sinclair.

Ma che bella è la nuova di Alex Warren, Passenger, su Radio Number One alle 16.35. I Weekend Number One va avanti anche con i vostri messaggi. Ci state raccontando un po' la vostra giornata. Continuano ad arrivare foto di piscine, parchi, animali che si divertono, ed è estate anche per loro. Proprio di questo potremo parlare tra poco, perché ci sono tantissime iniziative che fanno bene anche all'estate per i nostri amici a quattro zampe, che come noi hanno diritto a un po' di ferie. Adesso arriva Miley Cyrus, Flowers. Questa è Radio Number One.

0: Flowers, Miley Cyrus su Radio Number One, il weekend number one torna tra pochissimo con una grande canzone, ma prima c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e chi sono io per vietarlo?
1: Alex Warren, number one! Grandissima sta canzone! Grande number one!
0: Eh sì, eh!
2: Weekend number one! Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

80 dei Jackson 5 con un giovanissimo Michael Jackson alla voce. Era la cover fatta nell'87 dai Common Arts, Never Say Goodbye, l'appuntamento con la grande canzone che torna anche la prossima ora qui su Radio Number One. È un'occasione per scoprire i grandi successi, quelli che hanno proprio segnato la storia della musica, e poi anche per ballare un po' insieme, perché questa era veramente energica, come lo è anche la nuova canzone uscita da pochissimo di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

L'avete appena ascoltata su Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabri e sono molto happy di passare queste 4 ore con voi fino alle 18. Stavamo parlando di vacanze e di attività da fare anche con i nostri amici a quattro zampe, che ovviamente non vanno lasciati a casa durante l'estate. Con l'arrivo appunto della bella stagione aumentano sempre di più le attività dedicate agli animali domestici, e tra quelle più particolari che ho trovato ci sono il paddel con il cane. Ora poi spiegatemi come, chi tiene la racchetta, le escursioni in canoa, le passeggiate in montagna dove poi c'è il tuffo nel torrente, e secondo gli esperti i cani vorrebbero proprio come noi farsi un bagno. Ora, ma con tutte queste attività siamo sicuri quando la chiamiamo vita da cani?

0: Nel weekend Radio Number One è arrivata una foto bellissima. La mia piccola peste di quasi 13 anni ama andare al fiume e sguazzare nell'acqua. E beh, immagino. Buona giornata a tutti, arriviamo subito con la quarta e ultima ora.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.